0: Dame gospoda, summer love everybody. Venga, ho, oh, ninna na. Ciocio, loco. Ciocio, loco. Attacca, ciocio, loco. 5 minuti to 7.
1: Chochito.